0: Grecia, di Grecia. Non mi ha vinto questa pancera di quando ti vendo di bombolo, se mio bardo quenti ci fanto un canto in confintare.
1: To flematuno spaghi